est tout. Dis-moi si cet hiver ne l'est forte et tout. Mais si poco di più della gomma piuma tu, perché tu